0: Carlos Ramazzotti e Anastasia, ciao Italia ragazzi, e adesso andiamo, voliamo questi duetti, ma duo, né? Das ist jetzt diese duo sind überall, in der ganzen Fernsehen in Europa, se nimmo duetto, ma bei uns in c'è Italia, o te abbene weiter mit Gianna Nannini e Laura Pausini, dandi dediche in diese Lieder, ja, certamente facciamo le dediche in questa canzone, Francesco aus Dudevela per la sua bella Marianna, e poi da Carmelo per Lucia, Alfonso per Federica, e vogliamo a Neunkirch, Paolo per Graziana, Stefano per Luisa, e andiamo direttamente dall'altra parte, Merzig c'è Ludovica e Alessandra per Giorgino e Paolino. Bene, allora, my liebe Freunde, das ist Musik, ja, sicher. Gianna Nannini, Laura Pausini,
1: sei
0: nell'anima!

0: Gianna Nannini, Laura Pausini, live in Konzert mit Ciao Italia, das ist 2010 in Schweiz, nella Svizzera italiana. Formidabile e bellissimo, questa è l'Italia, ragazzi. L'Italia che ama, l'Italia che sogna, l'Italia che vince sempre. So, ancora dediche? Sì, certamente abbiamo ancora dediche, tante da farne, tantissime. Sicuramente sì, ne abbiamo tante dediche da fare e partiamo, andiamo a San Luis, dove c'è ancora Maurizio che vi aspetta nel suo splendido, nella sua splendida boutique di moda italiana, e Fausto vi aspetta a Saarbrücken, a San Juan Markt, anche lui con la moda italiana. Ragazzi, ma che volete di più dalla vita? Io volevo ascoltare Anna Oxa, un Fausto Leali, con una bellissima canzone, Ti lascerò. Attenzione, siamo pronti?
1: Signore e signori, Fausto Leali,
0: 3.
1: Anna Oxa.
0: Vai, das ist immer live, ne? In unser Reporter. Das ist von 980. Yo!

0: Ragazzi, che duetto! Questa è l'Italia che canta! Meraviglioso! Andrea Bocelli, Renato Zero! Che spettacolo, ragazzi, meraviglioso! Voi non potete immaginare quella sera che cosa c'era a Roma all'anfiteatro, una cosa favolosa. Yama e Liebe Freunde, das ist Italia, la bella musica italiana. Sì, sì, sì. Und jetzt, ich will in diese, jetzt sind an die, let's, sind 10 minuti, ich weiß nicht, wie viele minuti steht noch, es ist egal. Habe ich schon lange nicht mehr gehört von Tiziano Ferro. Aber ein Duetto gemacht mit noch kein großer italienischer Star della musica leggera italiana, Massimo Ranieri und Tiziano Ferro. Oh, che spettacolo, ragazzi! Ma questa è l'Italia, l'Italia che incanta, l'Italia che ama, l'Italia che ti trascina così fortemente verso grandi emozioni, veramente formidabile. Le sì, questa è l'Italia. Miei cari amici all'ascolto, mi emoziono sempre quando ascolto questo brano di Perdere l'amore, cantato da non solo da Massimo Ranieri, ma da, anche da Tiziano Ferro. Una cosa veramente che mette i brividi. Questi sono i nostri grandi artisti della musica leggera italiana, che portano alto il nome della bella musica italiana nel mondo. Sono proprio loro. Vorrei dedicare a tutti voi che ascoltate Ciao Italia questo bellissimo brano, Perdere l'amore. Ja, mein lieber Freund zu Hause, diese Lieder von Tiziano Ferro und Massimo Ranieri, das ist für dich. Ja, per te, sì, von jeder, wo in diesem Moment gehört unser Radio Ciao Italia. Questo è il grande amore dell'Italia nella musica, nel mondo. Perdere l'amore.
1: E adesso andate via, voglio restare solo.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo.

0: perderé.
1: Perderei l'amore, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Questa, ragazzi, è l'Italia. L'Italia non è solo il calcio, non è solo il buon mangiare, ma anche il bel canto italiano. Siamo orgogliosi di essere italiani. Chiamo le fronte, da sissi italiani, musica, da sissi Italia, Italia, Italia, sissi nessuno a football. Mangiare di specialità, il mare di mare, ah, fantastico, stato di musica, disartisti, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, che spettacolo, miei amici tedeschi, meravigliosamente bello. Stato no un duetto, ja, natürlich und die dedica, ja, jetzt muss die dedica, ja, Carmela per Michele, Federica per Luigi, Massimiliano Lupo per la sua bella, ha scritto così, eh? Ah, so che scrive, per la mia bella Anna Maria. E ancora vogliamo, vogliamo, vogliamo nel mondo della bella musica italiana. Ha un duetto, das ist noch zwei Superstar aus Italia. Ja, das ist Claudio Baglioni e Laura Pausini. No canescenti italiani. Bellissimo. Da si solita bene si nuova duetto, da? Sì, e allora ascoltiamoli. Formidabilmente bello e viva l'amore.
2: Il tuo viso